0: in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: di notte fai suonare il meglio della musica. Accendi Radio Sorriso.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

ci vedremo in città, la storia di noi non finirà

0: care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 4 e un minuto.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Sorriso.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Sorriso, ovvio.
7: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.

0: Radio Sorriso. La notte è meravigliosa per noi.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Sono le 5 e un minuto.
1: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
2: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
3: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie Albano.
4: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
5: Sorriso.
6: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.

0: sorriso, più giovane che mai.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it. Sorri-

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 5 e 59 minuti.
2: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
3: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
7: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
8: Sorriso!
9: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
12: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
13: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
11: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
13: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
15: Energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: state ascoltando Ma che bel sabato!
1: Dighi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Dighi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Dighi andare su Dighi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Dighi cliccare e Dighi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Dighi approfittare, Dighi fidarti.
2: Perché se non Dighi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Dighi.it.
6: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
7: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
8: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
7: Ma non ho nemmeno l'acqua.
8: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
9: Che forte Cystiset Forte.
8: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
10: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
11: Sorriso.
12: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
13: Caffè. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
14: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla farmacia di Sovere, a Sovere. Parafarmacia Centro Benessere presso il Centro Commerciale Emisfero a Monfalcone, la Farmacia Comunale San Michele a Borgoricco e la Parafarmacia Sanilandia a Sottomarina di Chioggia. Ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro. Ciao!
15: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
16: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
15: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
16: Modulor, demoliamo per l'ambiente.
17: Hit Universal Fun.
18: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
19: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
20: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

0: bene. Mi ricorda tanto mia madre. Io non posso non pensare a mia madre ogni qualvolta sento e suono questa canzone, perché ricordo con molta tenerezza la mia povera mamma e tutto quello che si faceva una volta, che si facevano nelle famiglie. Soprattutto questa canzone me la cantava di sabato, proprio perché il sabato una volta, adesso vi rivolgo a quelli che hanno una sessantina d'anni come me, anche quelli più vecchi, no? Il bagnetto, una volta di sabato c'era il bagnetto del sabato sera, no? Un'usanza che era molto diffusa nel nostro paese, in Italia, fino agli anni 60-70, no? Soprattutto nei paesi e nelle famiglie operaie, contadine, no? Ci si lavava il sabato sera, solo il sabato sera, come tutti i giorni, non c'erano le comodità di adesso, no? Ci si lavava il sabato sera perché la domenica si andava alla messa, no? Puliti e in ordine, era l'unico giorno con tempo libero per tutti. Il sabato tutti in fila ci si lavava nel mastello. Lavarsi più spesso era rarissimo, era un lusso. L'acqua calda costava fatica, legna e gas, sai, spaccarti la legna, fare il fuoco, il gas, un lussone. E i bagni in casa erano rarissimi, niente doccia, si usava, come vi dicevo, il mastello di zinco o di legno, vi ricordate? O la tinozza messa in cucina. Accanto c'era sempre la stufa economica, no? Una volta nelle case la cucina era la stanza più calda di tutta la casa, no? L'acqua veniva scaldata praticamente su questo fornello, nella caldaia della stufa, in grandi pentoloni, no? Si faceva il bagno tutta la famiglia nella stessa acqua, in ordine di età. Prima andavano dentro i capofamiglia, poi gli altri adulti, poi i bambini, dal più grande al più piccolo. L'acqua alla fine era grigia e piena di schiuma. Infatti io dicevo sempre, mio fratello si lavava ed io facevo i fanghi invece di lavarmi. Vabbè, e poi mica si buttava l'acqua, e con l'acqua si lavava il pavimento, si buttava nell'orto, e questo succedeva. Mamma mia, vedi da piemontesina bella dove siamo arrivati a ricordare queste cose. Vabbè, che tenerezza, la mia mamma, la mia povera mamma. Francesco, San Giorgio in Bosco, pronto?
1: Buongiorno, sì. Gio, buon sabato a tutti e buona giornata a tutti i radioascoltatori. Sì. Dedico alle mie donne stamattina una bella canzone che solo tu hai l'esperienza di trovarla. Grazie buona giornata.
0: Ragazzo, tu mi freghi ogni volta con i titoli dei pezzi, mamma mia, dai, ce l'ho una canzone, un bacio d'amore, un bacio d'amore a tutte le tue meravigliose donne, con le mondine. E poi vi dico, insomma, se avete ricordi anche voi, insomma, da spiegare, da raccontare, possiamo farlo anche in questo sabato mattina. Basta registrare al nostro numero 345 48 45 663. Io sono disponibilissimo ad ascoltare anche

0: Aspetta, perché il rito, vi ho smosso dei ricordi piacevoli, nostalgia, ricordi piacevoli, con il bagnetto del sabato, il rito del bagno del sabato. Aspetta, perché mi scrive anche un 86enne, Guido, che bei ricordi, anche se c'era poco, ma con poco si era decisamente più felici. Poi il significato, c'è un significato sociale, no? sul bagno del sabato, no? Per tutta la famiglia era un momento di famiglia, ci si raccontava la settimana, le mamme anche che sgridavano i bambini che si muovevano, no? L'odore di questo sapone, no? Il sapone di Marsiglia che restava su tutta la casa. Era faticoso, ma creava un senso di ordine e pulizia per la festa. E il sabato, guai dopo il bagno a muoversi, a fare casini, a rotolarsi per terra, perché la domenica mattina dovevi andare alla messa, dovevi andare pulito. Pulito e con il vestito della festa. Allora, Lucia, Campolongo Maggiore.
1: Ciao Gio.
0: Ciao.
1: Sei proprio dei nostri, sei proprio nostrano.
0: Sì.
1: Tutte cose che abbiamo già passate.
0: Sì, che bello.
1: Tutto il tempo passato siamo ancora qua. Ciao, grazie, buona giornata e grazie di tutto quello che fai per tutti.
0: Grazie. Lucia di Campolongo Maggiore, ma se avete dei ricordi anche voi, siete liberi di registrare, di farmi sapere, io discuto con voi, mi piace ascoltare anche le vostre storie. Paolo L'Alpin, pronto?
2: Buongiorno Giovanni,
0: sì.
2: Buongiorno a tutti. Paolo L'Alpin,
0: sì, ciccione.
2: Voglio fare una dedica alla Aurelia. L'onda del mare di Tarantino, Paolo, se puoi. Ciao. Va a bene. Tutti.
0: Ciao Paolo L'Alpin. Anche tu finivi nel mastello. No, eri troppo grosso, Paolo L'Alpin. Tu ti buttavano direttamente nel fosso. Andiamo, va, che penso che. Ah, l'onda del mare! L'onda del mare per la nostra regina madre. Questo è Paolo Tarantino.

darvi il ciuccio in bocca e subito partita, nel senso basta imboccarvi. Ho parlato anche con Francesco di Palmanova che mi ricordava, adesso tu Giovanni non hai ricordato il fatto che le famiglie tante volte diciamo quelle più ricche che avevano le vacche, no? le mucche, non lavavano i bimbi in cucina ma lavavano nella stalla, perché la stalla dove c'erano le bestie era l'ambiente più caldo, no? Quindi ci si lavava i ricchi si lavavano in stalla. Io facevo parte delle famiglie i poveri, allora, caro il mio Francesco di Palmanova, pensa te lì il profumo del sapone di Marsiglia che si fondeva in stalla con l'odore della quella roba lì che fanno le mucche, dello stesso colore la Nutella, ma Nutella non è, però si era felici, grazie anche a Francesco di Palmanova che sta procedendo con la semina della soia, mi diceva, grazie. Se avete ricordi telefonatemi, sono qua anche per questo. Ho lavato il figliuolo in stalla.

0: State ascoltando Ma che bel sabato!
1: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
0: Metti in moto il trattore, per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
1: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
0: Delex.it.
1: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
0: Delex.it.
1: Spediamo gratis in tutta Italia.
0: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
1: Delex.it.
0: Delex, il tuo partner al lavoro. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile facile e goloso, pensato per tutti.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
1: Sono le 8:03.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: È ora di stare bassi, con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper fino al 3 giugno, occasioni mai viste, come la birra Peroni da 66 cl a 99 centesimi.
4: Alì, migliora la vita.
5: A Radio Sorriso le ultime notizie.
6: Buona giornata da Federica De Boni. A Teheran arrivano i mediatori guidati dal Pakistan. Si tenta l'intesa tra Iran e Stati Uniti per la fine del conflitto. Intanto il presidente Trump ha incontrato i massimi funzionari della sicurezza nazionale statunitense per valutare le possibili vie da seguire nella guerra, tra le ipotesi anche un grande attacco. Il Consiglio dei Ministri vara il nuovo decreto carburanti, proroga del taglio delle accise fino al 6 giugno, resta di 5 centesimi al litro lo sconto per la benzina, mentre quello sul gasolio da 20 passa a 10 centesimi, stanziati ulteriori 200 milioni di euro per l'autotrasporto, portando il totale a 300 milioni, sospeso lo sciopero. 34 anni fa la strage di Capaci, in cui morirono il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e 3 agenti della sua scorta. A Palermo le commemorazioni. 170 studenti arrivano in nave, parteciperanno ad un corteo. Al Museo del Presente attesi i ministri Piantedosi, Nordio, Giuli e Abodi. Calcio si è chiusa con un pareggio 1-1 Fiorentina-Atalanta, prima gara dell'ultima giornata di Serie A. Viola fischiati dal pubblico, oggi in campo Bologna-Inter alle 18 e Lazio-Pisa alle 20:45. Domani i match che assegneranno gli ultimi posti per l'Europa e la salvezza. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
8: No, non voglio.
7: Sì, ma la nostra qualità.
8: No,
7: beh, ma i nostri controlli.
8: Le
7: sue sono migliori, ma di che marca sono?
8: MV Line.
7: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
8: MV Line!
7: Maniaci della qualità.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
10: Sorriso!
11: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
12: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
13: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
14: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
15: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
16: Da Carrefour, 96 ore scontate.

musica per iniziare la nostra seconda ora, la nostra seconda parte di Ma che bel sabato, questo sabato 23 maggio. Quella, ma partire da un ricordo della mia povera mamma, siamo finiti a parlare, a ricordare tutti quanti assieme. Ma che bella puntata, insomma, la prima ora è stata bellissima. Mi scrive anche, a parte che il complimento più bello me l'ha fatto Lucia di Campolongo Maggiore, sono adesso è uno dei nostri, mi ha detto, io sono il classico tipo da pane e salame, non è perché parlo alla radio, insomma, sono da pane e salame, da Rabosello, da Cabernet anch'io, se volete invitarmi a casa vostra, arrivo io, Allora, Lori di Riese mi scrive: ciao Gio, visto che siamo della stessa età, mi ricordo che quando ero molto giovane, quando si faceva il bagno, si aveva tutti lo stesso profumo, è vero. La differenza era che mio papà usava la brillantina per i capelli, è vero. Un profumo che ogni tanto mi piacerebbe sentire. Buona giornata. C'erano questi vasetti, sì che... Ma è vero, la brillantina. E noi si sapeva tutto... Si sapeva da sapone di Marsiglia, no? Che ci si lavava con questi pezzi, questi tocchi di sapone, questi mattoni che vendono ancora adesso, questi mattoni di sapone di Marsiglia, Giudi, si sapeva tutti si sapeva di sapone di Marsiglia, chi si lavava in stalla sapeva più da Merdiglia che di Marsiglia.

battere il cuore. C'ho certe tachicardie questa mattina a ricordare tutte queste belle cose di una volta. Le 8:15, ragazzi, sabato si parte con l'oroscopo. Ariete, Saturno nel vostro segno vi stringerà la mano, coinvolgendo mente e cuore. Approfittate di questa giornata per definire un progetto o abbandonare le ambizioni esagerate. Sarà il momento giusto per trasformare le occasioni sentimentali in prospettive concrete. Il segno del Toro: se fino ad ora siete rimasti a guardare, limitandovi a sognare un mondo migliore, oggi attivatevi a fare qualcosa di concreto. Arricchita da nuovi interessi comuni, la relazione affettiva non dimostrerà la sua età e saprà regalarvi momenti indimenticabili. Gemelli: in questo sabato non riuscirete a decidervi fra tutta una serie di proposte interessanti. Da una parte non vorrete rinunciare a nulla, dall'altra nessuna vi convincerà fino in fondo. Questo atteggiamento potrà farvi perdere il treno giusto. Scegliete la saggezza. Attenzione, perché il prossimo pezzo non è messo a caso. È Voga e Va con il grande e meraviglioso Gianni Dego. Per ricordare di una voga, la voga longa, dopo ne parliamo, intanto facciamolo cantare, perché domenica c'è la voga longa a Venezia.

Il weekend di primavera sono tantissime le iniziative nel veneziano tra laguna e terraferma. Dalla voga lunga alle sagre, alle cene gourmet, alle aperture straordinarie di palazzi, è impossibile segnalarle tutti, però insomma la voga lunga si tiene ogni anno, sapete, no? A Venezia, l'ultima domenica di maggio, quindi domani, domenica 24 maggio, con partenza alle 9 dal bacino di San Marco. Questa è una regata non competitiva di circa 30-32 km in laguna. Mazza, oh, che braccia devono avere i vogatori, eh? Nata nel 1975 per difendere la tradizione del remo e la laguna dal moto ondoso. Partecipano gondole, canoe, kayak, insomma tutto ciò che va a remi, eh? Vabbè, questo è un appuntamento diventato simbolo della città lagunare e della tradizione della voga veneta. Bene, domani quindi appuntamento con la voga lunga, altri appuntamenti li vedremo nel corso della trasmissione. Adesso andiamo avanti con l'oroscopo. Cancro! Le stelle vi suggeriscono di riflettere sulla vostra situazione affettiva. Arriverete a generare l'idea giusta per ottenere ciò che volete dalla persona del cuore. Con tanta serietà potrete approfondire il rapporto e sentirvi appagati dalle tenerezze della vostra metà. Leone! La luna è favorevole e annuncia libertà e anticonformismo, ma anche l'opportunità di esprimere al meglio il vostro individualismo e le capacità personali. Potrete fissarvi un traguardo ambizioso, di contro vi attenderanno obblighi familiari cui sarà difficile sottrarsi. Vergine, le prospettive per quanto riguarda il denaro saranno certamente positive. Saprete maneggiare cifre piccole, i grandi a vostro vantaggio, soprattutto se siete nati nella prima decade. L'amore riserverà delle belle sorprese.

Ma cosa abbiamo iniziato stamattina? Gio, ti ricordi la pasta fatta in casa la domenica mattina? Se me la ricordo, se me la ricordo, guardando la messa c'era la nonna, la mia nonna. Una volta in tutte le famiglie c'erano queste nonne sempre con questi vestitoni neri. Vabbè, che tirava la sfoglia sul tavolo della cucina con il mattarello, mentre i bimbi, io e mio fratello, insomma, ci fregavamo noi ritagli per fare le striscioline, no? Poi il sugo che cuoceva dalla mattina molto presto, no? E quell'odore era il segnale che poi ti faceva capire che era un giorno di festa, che era la domenica. E stirare davanti alla televisione. Altro che asciugatrice, i panni stavano stesi giornate intere fuori e poi la stiratura, no? La spesa al libretto mi è venuta in mente. Ricordo che famiglia mia, insomma, si andava dall'alimentare, chiamavano casolini una volta, non so se esistono ancora, no, penso proprio di no, insomma, adesso c'è la grande distribuzione, ci sono i centri commerciali. Una volta c'era il casolino, no? Gli alimentari, panettiere, no? Che segnava tutto su un quadernetto, si pagava alla fine del mese quando ti arrivava lo stipendio. C'era un rapporto di fiducia che oggi è assolutamente impossibile, insomma. Va bene, se avete qualcos'altro da segnalarmi, da farmi ricordare, fatelo tranquillamente utilizzando il 345 48 45 663.

0: e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
5: Sorriso!
6: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
7: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Solo nei nostri store diretti proseguono offerte imperdibili, sconti fino al 50%, più un ulteriore 20% su tutta la collezione. Inizia a pagare da novembre 2026, ma solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax, l'eleganza dal 1948.
8: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla farmacia Verzeni ad Albino, all'erboristeria Come il Sole a Bergamo, la farmacia San Martino di Nembro e la profumeria Supercasa a Nave. E come sempre chiamando Bergamo 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro a casa vostra. Chiama ora la BM Steel 035 83 17 91.
9: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
10: Deve essere mirata sulla tua zona.
9: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
10: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
9: Ma bravi, avete studiato?
10: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
9: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.

È un peccato finire stamattina, perché avevo preparato un sacco di robine, insomma, a raccontarvi, però stamattina mi avete depistato completamente, buttato fuori fuori carreggiata, ma nel senso buono, ho apprezzato tantissimo, perché siete splendidi, e si continua. Loris Mestrino Padova, buongiorno. Luigina, buongiorno anche a te. Milva Belluno che mi scrive: io ho la tua stessa età e anche il mio papà mi diceva sempre: andiamo a vedere chi mangia il gelato. Premetto che sono la maggiore di 5 figli. Complimenti per la trasmissione di stamattina, devo dire, sei proprio simpatico. Grazie. Sergio Brescia, buongiorno Gio. Questa mattina stai facendo una carrellata dei miei tempi, della mia gioventù. Non avevamo niente, ma niente ci mancava. Credo che quelli della mia età abbiano avuto una gioventù, nonostante tutto, felice del poco che avevamo. Auguro a te e a tutto lo staff di Radio Sorriso. Buona giornata, grazie della compagnia. Ribadisco, Sergio di Brescia, una volta non si aveva niente, non c'era l'acqua calda a comando, no? Come adesso, non c'erano i vestiti nuovi ogni stagione, non c'erano i weekend fuori porta, tanto per fare un riassunto di quello che abbiamo discusso stamattina. Ci si lavava tutti nella stessa acqua, nello stesso mastello, no? Si rammendava, si aspettava il libretto della spesa a fine mese, eppure si era felici lo stesso, perché la felicità non stava nelle cose, ma nel tempo che ci si metteva intorno, no? Il sabato sera, no? Col profumo del sapone, con quel mattone, no? Di sapone che vendono ancora adesso, comunque il sapone di Marsiglia, no? Si sentiva per tutta casa, no? Un profumo incredibile. Poi la domenica con tutto quello che bolliva, no? La sera tutti attorno alla radio a ridere, a litigare, sai, il posto sul divano migliore, quello più vicino alla televisione, per chi aveva la televisione, se no si ascoltava la radio. Non avevamo tanto, ma una cosa molto importante, avevamo noi, avevamo la famiglia, avevamo gli amici, e forse è per questo che questi ricordi sanno ancora, come possiamo dire, sanno ancora di caldo, no? Anche dopo tantissimi decenni. Bene. Cosa devo mandare? Ah, una canzone. Richiesta dall'amica Luisella Castellana. Siamo profeti in patria. Come si suol dire? Raul Casadei, e questa è la celeberrima simpatia.

Gallia. Allora, aspetta che mi scrive anche nonna Pippo. Nonna Pippo. Era anche felicità andare a vedere le macchine a Piazzale Roma la domenica con mia mamma e le mie sorelle a mangiare i biscotti appena comprati in lista di Spagna. Sono nonna Pippo, un caro saluto a tutti voi della radio. Giuliano da San Martino, un bacio anche a te. Laura Cervarese, aspetta, buongiorno Joe, hai dimenticato di menzionare quanto di più importante è la libertà. È vero, concordo, perché oltre a non avere tanto, per non dire niente, avevamo soprattutto la libertà, no? La libertà di tempo, no? Di giocare per strada fino a sera. Io mi ricordo che insomma giocavo per strada fino alle 9, 9:30, anche 10 di sera. Poi c'era il richiamo dalla finestra di mio padre, che consisteva in un fischio che sentivano a chilometri di distanza, e là capivo che dovevo rientrare, se no erano patuffe. Va bene. Eh sì, andiamo avanti. Grazie anche a, aspetta, Antonio Lavariano, che ha scritto sulla libertà. Ermanno Arta, allora buongiorno, vorrei sentire cortesemente la canzone, ve ne ricordi, Il va pensiero con coro ed orchestra. Grazie Gio. Allora, sono andato a sentirmi un po' tutte le varie versioni di va pensiero che abbiamo, penso sia questa, con coro ed orchestra. L'orchestra c'è, il coro arriverà. Una bella versione pomposa del va pensiero qui su Radio Sorriso.

0: la canzone, la versione giusta. Zuleika, ecco, ti scrivo. Ti dico Zuleika, casomai ti venisse voglia di richiederlo un'altra volta questa versione particolare del va pensiero. 5 minuti, 4 minuti e saranno le 10, per me è momento di andarmene. Oh, qua non mi fate più andare via, eh.
1: Hai dimenticato una cosa bellissima, sì. Le emozioni del cuore.
0: Sì. Ciao. Tesoro, Virginia di Vicenza, che te devo da di Marino da Serende il Grappa, pronto.
2: Ciao Giovanni, sì. E buongiorno a tutti i radioascoltatori. Sì. E quando si andava a rubare le ciliegie,
0: mamma mia,
2: non ti ricordi? Io abito in campagna, quindi sì. da bambini, da ragazzi si andava a rubare le ciliegie.
0: Io ho parlato.
2: Si saliva sulle piante, si andava su sempre alla sera quando il proprietario della pianta non c'era, ma il 90% delle volte lui era lì sotto che ti aspettava
0: con la forca,
2: con
0: il
2: la
0: forcone.
2: Forca si dice qua da noi, col sì. Forcone.
0: È vero, perché, è vero.
2: Per darti le classiche legnate, ma noi aspettavamo fino a tardi, quindi dopo lui si stufava e andava a casa e ci andava bene. Marco, ciao, ciao.
0: È vero, vedi che ne smuoviamo di ricordi, un'infinità, avevo detto, cioè, ci vorrebbe una giornata intera per ricordare insomma tutto quanto. Insomma. Io ho parlato prima quando andavo a fregare le uova, eccetera, eccetera, però. Vabbè, ho finito, basta, basta, è stato bellissimo, voi siete stati particolarmente coccoli, la Camarrone vi direbbe siete stati particolarmente calienti. Ci ribecchiamo domani mattina ore 7-9 qui su Sorriso. Amigos, bacio!

0: Avete ascoltato? Ma che bel sabato!
1: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: Sono le 10:02.
1: L'ora esatta è stata offerta da...
2: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
6: In ogni casa vivono mille passioni. Da Unieuro le abbiamo tutti a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno, solo da Unieuro.
7: 1, 2, 3,
8: perché
7: 4,
8: fermarsi?
7: 5, 6.
8: Nell'Iper Carrefour più prendi meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza. Carrefour.
9: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
10: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
11: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
12: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
11: Ma non ho nemmeno l'acqua.
12: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
13: Che forte Cystiset Forte.
12: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
14: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
15: Sorriso.
16: È il momento di Mattinatamente Insieme.
17: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

0: Sita.
1: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
2: Sorriso, la radio più giovane che mai. Buongiorno sorrisini, buon sabato a tutti, sabato 23 maggio in compagnia di Iris, e ci siamo ascoltati Caterina Pasi con Amorsita, Edizioni Galletti Boston. Allora sorrisini cari, sorrisini belli, sono tornata perché qualcuno già mi scrive: buongiorno Iris, oggi il tempo è limpidissimo, che il nostro amico Franco, che sempre ci dà le previsioni, dice ci sono 19 gradi. Poi scrive: oggi per me è un giorno speciale perché compio gli anni, auguri augurissimi da parte nostra di Radio Sorriso. Dice: non sei andata in onda nei giorni precedenti. No, non sono andata in onda perché sono mancata nella giornata di ieri, l'altro ieri eccetera, perché eravamo al Tris di Orciano per l'ottava edizione di Italia Musica, e questa era l'edizione volume 8, diciamo un po' il Sanremo della musica da ballo, e con questa serata speciale siete stati veramente in tantissimi e abbiamo visto tantissimi artisti, tantissime edizioni, ci siamo veramente divertiti tanto. Avete comunque la possibilità nelle prossime settimane anche di sentire le varie interviste agli artisti protagonisti in quella serata. Dai, ci siamo ascoltati Amorsita, Caterina Pasi. Direi che invece per il nostro amico Franco dedichiamo a lui la canzone Il mio regalo per te di Ornella Nicolini. Un abbraccio e tantissimi auguroni a te per il tuo compleanno, e saluto anche Giuseppe di Monastier che invece ci richiede Violetta interpretata dal duo di Bassano. Ma prima eccola qui, Ornella Nicolini. Tanti auguri Franco con

Il duo di Bassano con Violetta su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Allora salutiamo Simone da San Martino di Lupari che ci richiede Lucio Pavani con La Mazzurca che fa così. Prima però andiamo ad accontentare anche invece Paola di Vicenza che ci richiede Luca Roncari con Masterchef. Io vi ricordo che al sabato mattina sono solita, diciamo, farvi fare un po' quello che volete, nel senso che vi chiedo semplicemente cosa state facendo di bello in questa mattinata. Se ne avete voglia, magari qualcuno sicuramente sta facendo le pulizie di casa, qualcun altro invece di certo starà magari facendo una bella passeggiata, qualcuno che ha anche un po' più tempo si è messo lì a prendere il sole, è probabile, perché con una giornata così veramente stare al sole è una delle cose migliori da potersi fare. Andiamo, se poi amate il sole, perché c'è anche chi invece non ama il sole, però in queste giornate non fa ancora così tanto caldo da essere fastidioso e la vitamina D ringrazia in questo caso quando state alla luce del sole. Andiamo con Masterchef Luca Roncari.

sorriso, la mazurka che fa così la voce di Tiziano dall'orchestra di Lucio Pavani. Allora andiamo a salutare Otilla da Schio che dice: vorrei dedicare una canzone per il mio amore Claudio che oggi fa gli anni, il contadino, per dimostrare a lui il mio amore. Grazie mille, un abbraccione forte. Prima però vado ad accontentare anche l'amico Giovanni Di Mestre che ci ha richiesto Pietro Galassi e Mariana Lanteri con L'amore. Ce l'ascoltiamo, poi torneremo ancora con le vostre richieste. Vi ricordo che i numeri per chiamare Radio Sorriso sono lo 0423 736680 oppure 0423 736681. Altrimenti ci potete scrivere al 345 4845 663. Pietro Galassi e Mariana Lanteri con L'amore.

0: State ascoltando Mattinatamente Insieme.
1: Permesso? Che bel parquet!
2: Ha visto?
1: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
2: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
1: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
2: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
1: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
3: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
5: perché se non deghi non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Sorriso
10: Radio Sorriso, più giovane che mai.
0: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti, SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
12: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpicimbra.it.
13: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia comunale San Michele a Borgoricco, alla parafarmacia Cosmo Bio a Campo San Piero, erboristeria La Rugiada a Legnaro e sanitaria Zoccarato a Limina. Ma come sempre 035 80

0: Dai ragazzi.
1: Gli amici.
2: Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: Sorriso!
5: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai. Caffè.
6: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
7: Deve essere mirata sulla tua zona.
6: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
7: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
6: Ma bravi, avete studiato?
7: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
6: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
10: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
11: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: La voce di Matteo Corradi con Ti sento nell'anima su Radio Sorriso. Allora noi continuiamo con i vostri saluti. Saluto Vupi e gang. Abbiamo sentito il messaggino sulle galline, ragazzi, si chiamano così, eh. Sentiamo un po' il messaggio di Marco.
1: Ciao Radio Sorriso. Ciao. Siamo Marco e Morena di Verona. Volevamo chiedere se cortesemente ci metti la canzone di Ruggero Scandiuzzi, Firenze. Ciao, buon weekend. Noi stiamo andando al mare a Jesolo. Ciao ciao.
0: Grazie mille, buona strada. Hanno detto che c'è un po' di coda per arrivare a Jesolo, quindi armatevi di pazienza, armatevi di tanta pazienza. Tra l'altro Firenze non la posso inserire da Ruggero perché è cantata con Pietro Galassi e Pietro stamattina credo sia stato richiesto tipo 20.000 volte, però ti accontentiamo con Firenze interpretata dalla Romanet Band. Saluto anche l'amico Sergio di Spilimbergo che invece lui voleva dedicare all'amica Raffaella, tra l'altro la andrà a trovare perché andrà a festeggiare il compleanno di Raffaella anche con la figlia, quindi salutiamo l'amico Sergio e lui ci richiede Cuore bandito dei Valentinos. Prima però Firenze, Romanet Band.

ci siamo ascoltati i Valentinos con Cuore Bandito e andiamo a salutare Violetta di Brescia che dice: io sto stirando, vi ascolto sempre quando sto stirando. Vi chiedo la canzone Azzurro di Adriano Celentano. Grazie e buona giornata. Adesso controllo, purtroppo sapete che Adriano Celentano non lo possiamo mettere, se riesco magari te lo metto in un'altra versione, quella di Mirko e il Molleggiato 2. Prima ancora però vado ad accontentare anche l'amico Dario di Pertegada che ci richiede la prossima canzone, Veronica Cuneo.

0: state ascoltando Mattinatamente Insieme. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
3: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
2: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
4: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Sorriso.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
6: Sorriso.
7: Sono le 12:01.
8: L'ora esatta è stata offerta da...
9: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
10: A Radio Sorriso le ultime notizie.
11: Buon sabato da Federica Adeboni. Papa Leone in visita a Lampo ad Acerra in Campania. In cattedrale ha incontrato le famiglie delle vittime dell'inquinamento della terra dei fuochi, poi il bagno di folla in piazza Calipari. Nel suo discorso ha invitato a scardinare una cultura della prepotenza e del non rendere conto. Ciclismo, si corre la 14ª tappa del Giro d'Italia, la Aosta Pila, di 133 km e 4.350 metri di dislivello. È la giornata più dura. In maglia rosa c'è sempre il portoghese Eulalio. Queste le breaking news di TGcom 24.
12: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
13: No, no, no, non
12: sì, ma la nostra qualità.
13: No,
12: beh, ma i nostri controlli.
13: No, no, no,
12: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
13: MV-Line.
12: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
13: MV-Line!
12: Maniaci della qualità.
14: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Sorriso.
15: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
16: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
17: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
18: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
6: Sorriso.
20: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: E ci siamo ascoltati anche le edizioni Caramba con Sandokan Malesia, Paolo Bollettinari. Continuiamo con i vostri saluti. Saluto, vediamo un po', Luciana da Vigasio che dice: Iris, mi fareste ascoltare o una canzone di Gianmarco oppure una di Graziano Cianni? Abbiamo scelto Melodica Follia con la voce di Graziano Cianni. Saluto anche Sergio di Strana. Dopo un po' siamo riusciti a capire che canzone voleva. Comunque, un indizio che vi do sempre: quando non sapete il titolo di una canzone, non è che potete dire se c'è una solitudine all'interno di canzoni di Radio Sorriso, ce ne sono veramente tantissime. Abbiamo capito dopo un po' che era testarda io. Mi raccomando, se sentite una canzone e non sapete il titolo, segnatevi l'ora e il giorno esatto in cui sono andati in onda, così noi riusciamo a risalire a che canzone è. Quindi testarda io per il nostro amico Sergio di Strana e poi Melodica Follia.

Graziano Cianni con Melodica Follia su Radio Sorriso. Allora, auguri a Maria Rosa, oggi compie 76 anni, se è possibile ascoltare una canzone dedicata a lei, con tanti auguri a Maria Rosa da parte di Pietro. Tanti auguri anche da parte nostra di Radio Sorriso, ci ascoltiamo Roberto Scaglioni, la voce di Manuela, con tanti auguri a te. Salutiamo anche Beniamino, un abbraccio forte a te, grazie per la segnalazione, una buona giornata. Saluto invece Lino da Padova che dice: ciao Iris, mi faresti per piacere ascoltare Vieni Piccina, Matteo Benzi e Marianna? Grazie, siete tutti meravigliosi. Purtroppo Marianna Lantari l'abbiamo già inserita, se hai piacere ti possiamo mettere un'altra canzone di Matteo Benzi, sappici dire Carolino. Nel frattempo andiamo con Roberto Scaglioni, tanti auguri a te, la voce di Manuela, e tanti tanti auguri ancora alla nostra amica Maria Rosa che festeggia il compleanno.

0: Renzo Arbores, Radio Sorriso, così abbiamo accontentato Antonio, lui è di Salerno ma è per lavoro qui nelle nostre zone e voleva ascoltare questa canzone. Sentiamo il messaggio dell'amico Gatto.
1: Cara Iris, buon
0: ciao.
1: Sabato,
0: buon
1: sono
0: sabato anche
1: Matteo,
0: a te.
1: Da Genova a Roma, sola andata. Allora, di solito io il sabato spolvero casa in compagnia della mitica Angela Franca e oggi però ho saltato qualche turno evidentemente.
0: No, perché lei c'è due volte al mese,
1: allora,
0: due volte al mese, quindi al sabato.
1: In quanto comunque persona magica, tra virgolette, ho smarrito la mia voglia di fare le pulizie di casa. La ritroverò, ma un saluto a tutti i sorrisini.
0: Credo
1: ciao,
0: che
1: Iris.
0: Qui non ti posso aiutare neanche Angela Franca, oltre che la sottoscritta, perché credo che nessuno abbia voglia in una giornata così soleggiata di fare le pulizie di casa. Però se tocca, tocca. Salutiamo anche Sara. Ciao Sara, un abbraccio forte a te, Sara di Lucca. E noi continuiamo con la musica. Arriva Giuseppe Spinelli insieme a Veila, ce li ascoltiamo con uno dei suoi ultimi brani. Del loro brano, eccola qua, Come nelle favole, un bel foxtrot, Giuseppe e Veila. C'era una

Ciao, sono Maria D'Avaglio. Intanto ti saluto tanto, Iris. Sono Maria e chiamo D'Avaglio. Volevo sentire la canzone Sentimento d'amore di Omar e dedicarla a tutti i sorrisini, in particolare a mia figlia Lorena. Ciao, ciao, ciao, ciao.

0: ragazzi, con sentimento d'amore su Radio Sorriso 0423 736 680 per parlare con me. Se avete piacere di scrivere 345 48 45 663 via WhatsApp per richiedere anche le vostre canzoni preferite. Tra pochissimo torneremo con il disco del mese della Vocal Sound.
1: State ascoltando Mattinatamente Insieme.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Carrefour, 96 ore scontate.
7: Fino al 24 maggio un weekend di offerte imperdibili. Anelli di totano a 6,99 euro al chilo. Magnum Mini Classic a 1,95 nei Carrefour Iper e Market aderenti. Carrefour.
8: Sorriso.
0: Radio Sorriso, linea richieste. 0423 736 680.
9: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
10: Delex.it.
9: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
10: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
9: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
10: Prenota subito una prova.
9: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
10: Delex.it.
9: Delex, il tuo partner al lavoro.
11: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. Grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto F

0: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
1: Oceania.

0: avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound. Oceania.
1: Radio Sorriso, le edizioni Vocal Sound con Federico Olivotti. Continuiamo con le vostre richieste, i vostri messaggini, sempre qui sulla radio, più giovane che mai. Saluto l'amico Mario Di Marghera che ci richiede il brano Ufemia di Raul Casadei. Poi ancora saluto anche Augusta e Florindo da Corte che dicono sereno fine settimana a tutti voi. Grazie mille. E poi salutiamo anche gli amici fioristi. Ciao ragazzi, buona giornata, buon rientro. Credo che adesso saranno in pausa, poi nel pomeriggio sicuramente il negozio sarà aperto.

di nuovo. Ciao ragazzi, un abbraccione forte. Raul Casadei con un Femme, e poi ci ascolteremo anche il nostro direttore Alex insieme a Sara Tommasi con Pazza Estate. Ora un Femme.

0: ci siamo ascoltati anche Pazza Estate dalla voce del nostro Alex insieme a Sara Tommasi, tra l'altro video che se voi cercate anche nelle pagine YouTube trovate e cliccate mi piace, mettete un commento eccetera eccetera, ha già avuto più di 300.000 e passa visualizzazioni, siamo molto felici naturalmente per il nostro direttore. Sentiamo un po' questo messaggio vocale.
1: Ciao, buongiorno carissimo, mi tenete tanta compagnia. Allora, io volevo una canzone dei miei vecchi tempi, non devo fare gli auguri a nessuno, soltanto che mi ricordo i miei vecchi tempi, la mia gioventù. Volevo per cortesia, se mi suonassi, Moulin Rouge, sono Diana da Pordenone. Grazie infinite se possibile, altrimenti un'altra canzone di quel periodo. Grazie infinite, buongiorno.
0: Grazie mille a te. Purtroppo Moulin Rouge era nella versione di Raul Casadei, quella dei tuoi tempi che abbiamo sentito con Femia, però ti mettiamo questa versione a Fox con i Rodigini, Moulin Rouge, speriamo ti possa piacere lo stesso, cara sorrisina. Saluto anche l'amica Serenella di Peseggia, ciao Serenella, un bacio, spero tu abbia trovato gli

vivere con l'idea di non vederti non è facile, è soltanto una questione di abitudine. Ogni giorno il tuo ricordo è dentro me. Vivere pensandoti ma ritornare a correre è l'unica maniera per rispondere.

0: Diego Zamboni con Vivere su Radio Sorriso. Siamo giunti al termine di queste tre orette passate assieme. Adesso è arrivata anche lei, la nostra Antonella. Ciao Anto!
1: Buongiorno, buon sabato, ciao Iris.
0: Tutto bene?
1: Tutto bene, grazie a te.
0: Beh sì, grazie, bene. Abbiamo passato due giorni belli intensi con il nostro direttore Alex. Sì. Tra l'altro, insomma, arriviamo da questa serata dedicata a tantissime orchestre, un po' definito il Sanremo della musica da ballo, oltre a tutti diciamo gli artisti che abbiamo visto. C'erano anche gli ospiti, tra cui Pietro Galassi, Omar Codazzi, Aurora. Abbiamo sentito anche le loro nuove canzoni, insomma. Poi nei prossimi
1: siamo
0: giorni
1: siamo curiosi
0: arriveranno anche qui a Radio Sorriso. Un po' alla volta, un po' di pazienza, e sentirete anche tutte le canzoni delle compilation. Qualcuna sicuramente l'avete già sentita, qualcuno la scoprirete, come il nuovo Las Palmas, che è la nuova collaborazione che già era nata l'anno scorso tra Pietro Galassi, Olivotti, Cimarelli e anche l'amico Gabriele dei Philadelphia. Quest'anno, insomma, ne è arrivata un'altra, quindi la scopriremo nei prossimi giorni.
1: Siamo
0: forse
1: curiosi.
0: Già nel pomeriggio, vediamo.
1: Cominciamo subito bene, allora.
0: Salutiamo Alessio da Caorle, che ci scrive un bel messaggino al 345-4845-6613. Dice: buongiorno e buon sabato, è possibile ascoltare Dillo alla Luna dell'Orchestra Sorriso. Grazie mille, un abbraccio da Alessio. Certo, in collaborazione con le edizioni Classe 1 arrivano Stefania e Valentina con Dillo alla Luna, ce la ascoltiamo.
1: Più che volentieri.
0: Grazie Anto.
1: A te.
0: E sarete in sua compagnia per le prossime due ore. Io ormai mi perdo con le ore. Cioè, ormai è una confusione, non so più chi fa cosa, chi è dove.
1: È normale, hai troppe cose a cui pensare.
0: L'importante
1: dai.
0: È che ci sia qualcuno qui in diretta con voi. Quella è la cosa importante. Andiamo con Dillo alla Luna e vi lascio in compagnia della nostra Antonellina. Un bacio a tutti, un bacio. Noi ci ritroviamo domani mattina. Sì, domani mattina. Sì, domani mattina. Sì, nemmeno so quando ci sono io. Sì, domani mattina alle 9 vi aspetto qui a Radio Sorriso.

0: Avete ascoltato Mattinatamente Insieme.
1: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
2: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
3: Famila, con noi sei in famiglia.
4: All'Alpi Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
5: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
6: Sorriso.
7: Chiedi adesso il tuo motivo preferito. 0423-736680. Chiedilo a Radio Sorriso.
8: Sono le 13:03.
9: È permesso? È permesso?
10: Proprio lei!
9: Dica, però usciamo, fa caldo in casa?
10: Infatti! Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore!
9: E risparmia sulla bolletta.
10: Posso metterlo io?
9: È meglio applicato da un professionista.
10: Come lei?
9: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie!
11: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
12: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
13: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
18: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge da fare.
6: Sorriso!
0: È il momento di un pensiero per voi!

La voce di Federica Cocco con Fiore di Campo apre le nostre due ore insieme. Buon sabato pomeriggio, sorrisini, Antonella con voi in queste due ore fino alle 15, poi lasceremo lo spazio a Patrick e a Luca. Ringraziamo Iris che ci ha accompagnato appunto nella mattinata più completa, ha fatto proprio tre ore intense, e proseguiamo con tanta buona musica. 345 48 45 66 3 per quanto riguarda il messaggino, oppure 0423 736680 o 81 finale per la telefonata. Fatemi sapere cosa fate in questo sabato assolato, pieno di sole, fa un po' caldino oggi, dai, diciamocelo, però quanto si sta bene quando il sole scalda, come si diceva una volta, le ossa. È bello rilassante, dai. Andiamo con la buona musica, ci ascoltiamo Manuel Malanotte, la sentiamo già in sottofondo, La danza del fuoco.

di Caramel con Io voglio te. Sulle note di questa canzone andiamo a salutare Silvano, che a sua volta voleva salutare Carlotta. Un buon pomeriggio Silvano anche a te. E adesso invece andiamo in quel di Belluno, dove Giuseppe ci conferma che fa caldo anche là e ci vuole far sentire un bel Fox. Relax, Emanuele Rastelli, con un buon weekend a tutti gli ascoltatori di Radio Sorriso. Un buon weekend a te, caro Giuseppe. Noi ci ascoltiamo Emanuele Rastelli con Relax.

La voce di Nicoletta dell'orchestra di Andrea Souvenir con Nasce un fiore alle 13.24 sulle frequenze della radio più giovane che mai. Vado a leggervi un messaggino che è arrivato e in che introduce la prossima canzone. Ciao Antonella e buon sabato a tutti i sorrisini. Ciao anche a te. Mi faresti sentire Parola d'ordine ballare di Omar Lambertini? Mentre vi ascolto mi sono messo al sole per scaldarmi le ossa visto il caldo pomeriggio. È solo che fatto bene, amico mio. Grazie da Marco di Stienta dalla provincia di Rovigo. Ciao, ciao Marco, un abbraccio, buon sole a te e ovviamente in compagnia di Omar Lambertini. Parola d'ordine è ballare. Prendi un po' di sole anche per me.

0: cantare.
1: State ascoltando Un pensiero per voi.
2: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
3: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
4: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
3: Ma non ho nemmeno l'acqua.
4: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
5: Che forte Cystiset Forte.
4: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
6: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
8: Perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
13: Sorriso!
14: Voglia di liscio? Telefona a Radio Sorriso 0423 736680.
15: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
16: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma, in ogni caso sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina e ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola.
17: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Sorriso.
18: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
19: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
20: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
21: La tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Il brano del mese delle edizioni Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso, era il ballo del sergente Alex Soffit, Radio Sorriso.
2: Radio Sorriso,
3: più giovane
2: che mai.
1: Proseguiamo con le dediche che arrivano al 345-4845-663 oppure telefonicamente allo 0423-7366-80 o 81 finale. E vado a leggervi questo messaggino. Io sto stirando ed ascoltandovi da Zurigo. Grazie della bellissima compagnia da sempre. Claudia da Zurigo, se possibile poter ascoltare Colomba Bianca. Grazie, un saluto a tutti, Claudia. A breve andremo ad ascoltare Colomba Bianca, Piero Montanaro, ma prima invece andiamo ad accontentare Aldo Di Squero che chiede Pare Fio e il Canfin con Marilisa Maniero. Buon pomeriggio a voi, ragazzi.

Piero Montanaro con Colomba Bianca, canzone richiesta dall'amica Claudia di Zurigo. Buon lavoro, buono stiro a te. E adesso andiamo avanti invece da Zurigo, torniamo giù in Laguna, andiamo a Tessera da Gabri, che chiede una canzone di Giorgio Chiappin, Orchestra del Cuore. Le unghie rosse, la voce è quella di Davide. Gabri, un abbraccio a te e un buon fine settimana.

La mazurka popolare Raul Casadei, canzone che è stata richiesta da Jordi di Tarcento per la compagna Asia. Un abbraccio ragazzi a voi, un buon pomeriggio. E adesso andiamo invece a salutare un'amica che mi ha fatto un'invidia tremenda, ma in senso buono, perché mi ha mandato la foto di un materassino con una bellissima collina dietro, proprio al sole, un cielo azzurro stupendo, e mi scrive: sole caldo, abbronzatura, ventilato, che quindi stai ancora meglio, e radio sorriso, e vai, viva la vita. Un saluto a tutti voi, Nadia da Valdagno, un brano a scelta vostra. Nadia, hai cuore aperto, invidia pura, ma invidia di quella buona. Fra poco però anch'io sarò al sole, dai, gli ultimi minuti insieme, poi vi lascio con Patrick, e per te ho scelto un valzer, Paolo Bertoli con Sole di Maggio.

0: celtica Alessandro Trevigno e abbiamo concluso ballando una bella tarantella. Buongiorno Patrick.
1: Buongiorno Antonella, buongiorno amici.
0: Lui è entrato ballando mentre io stavo già ballando, quindi ci siamo messi a ballare,
1: abbiamo fatto un po' di festa oggi.
0: Tutto
1: ciao
0: bene.
1: A tutti, bene, te come stai?
0: Bene, grazie.
1: Bene.
0: Vedrai che sono scatenatini.
1: Perfetto, io sono qua apposta.
0: E poi abbiamo anche chi ci manda queste foto qua che prende il sole direttamente
1: Mamma
0: a casa.
1: Mia, che bello.
0: Ah, ma adesso io ti saluto, vado anch'io a prendere il sole, mi ha fatto venire voglia.
1: Ti vedrò abbronzata lunedì allora.
0: Anche domani?
1: Sì. Ok.
0: Ragazzi, un buon pomeriggio, vi lascio nelle mani di Patrick, poi arriva Luca, noi ci sentiamo sulle solite frequenze della radio più giovane che mai direttamente mercoledì sera. Buon fine settimana!
2: State ascoltando Un pensiero per voi.
3: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
2: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile è facile e goloso, pensato per tutti.
4: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
6: Famila, con noi sei in famiglia.
7: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
8: Sorriso
9: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi www.sorriso.it.
10: Sono le 15:03.
11: È permesso?
12: Prego.
11: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
12: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
11: Gliel'ho consigliato io.
12: No, il manutentore. È anche carino, sa?
11: Pure.
13: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
14: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
15: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro fino al 4 giugno, solo da ogni euro.
16: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

E allora, cari amici di Radio Sorriso, un buon pomeriggio a tutti voi, un buon sabato 23 maggio. Io sono Patrick, in compagnia appunto del vostro Patrick, sarò qui a tenervi in compagnia fino alle ore 18, mi raccomando, io aspetto sempre numerosi i vostri messaggi, le vostre dediche, le vostre richieste al 345-48-45663, che è il nostro numero per mandare i vostri messaggini WhatsApp, anche qualche vocale se volete, così lo mettiamo in onda, oppure telefonatemi allo 0423736680 o 736681. E andiamo subito con la musica, andiamo ad accontentare l'amica Miranda di Milano con una bella canzone di Matteo Bensi. E allora per te, carissima Miranda, arrivano questi occhi neri che fanno innamorare. Matteo Bensi per voi, per te, ma soprattutto un abbraccio a voi che ascoltate Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con Patrick fino alle ore 18.

su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ci siamo ascoltati anche questa Mariposa, questo grande successo di Fiorella Mannoia, interpretato magistralmente dalla voce di Margherita, l'orchestra di Matteo Tassi. E allora ragazzi, andiamo avanti con i saluti. Salutiamo l'amica Nadia di Treviso, che come sempre ogni giorno mi chiama anche solo per un salutino. Grazie Nadia, io contraccambio veramente i tuoi saluti e ti mando veramente un grande bacio e un grande abbraccio. Saluto anche l'amico Roberto di Strana, che ci ha chiamato allo 0423736680 per richiederci la prossima canzone che andremo ad ascoltare. Arriva per voi Ruggero Scandiuzzi, ma soprattutto per l'amico Roberto di Strana questo 6 speciale. Per voi Ruggero Scandiuzzi su Radio Sorriso.

0: Radio Sorriso.
1: Radio Sorriso.
2: Più giovani.
1: Più giovani che mai.

Anche soltanto te, Selena Valle, su Radio Sorriso, la vostra radio preferita, la vostra radio più giovane che mai. Oggi sabato 23 maggio sono le 15:25 minuti. Ricordo in compagnia del vostro Patrick fino alle ore 20. Intanto l'amica Marilena di Oriago mi ha telefonato e mi ha detto: Patrick, per cortesia, posso ascoltare una canzone di Gianni Dego, Stai con me? Allora io ti accontento molto volentieri, però di fatto il tuo maritino Adelio mi ha mandato anche una foto su WhatsApp e mi dice: Patrick, sono Adelio, guarda che vita da una babba che fa la Marilena. Vedo, è lì distesa sotto il portico che prende un po' di aria fresca. E allora, Marilena, per te e l'amico Adelio di Oriago, dedichiamo la prossima canzone, questo bel valzer con Gianni Dego, Stai con me.

0: state ascoltando Un pensiero per voi.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: 1, 2, 3,
7: perché
6: 4,
7: fermarsi?
6: 5, 6.
7: Negli Iper Carrefour più prendi meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza.
8: Carrefour. Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
9: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
10: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
9: Ma non ho nemmeno l'acqua.
10: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
11: Che forte Cystiset Forte.
10: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
12: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
13: Sorriso.
14: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
15: 48 45 663
14: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
16: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
17: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
18: A Rettore Cadone. Già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
17: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
18: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
17: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci, il tuo ufficio è qui.
19: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
20: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
21: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
22: Perché Nova, del gusto è la prova.
19: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
23: La tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Abbiamo ascoltato Quando nasce un amore qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vi ricordo in compagnia di Patrick fino alle ore 18 a tenervi in compagnia con le vostre dediche, le vostre richieste al 345-48-45-663 via messaggino WhatsApp oppure telefonandomi allo 04-23-73-6680 o 73-6681. Insomma, questi sono i numeri per la linea diretta per parlare insieme a me o per mandare il messaggino, mi raccomando, della vostra orchestra preferita. E salutiamo in particolar modo l'amico Matteo di Rasa di Lindinara, che deve fare gli auguri alla sua vicina di casa che oggi compie ben 44 anni. E allora Francesca, tanti tanti cari auguri di buon compleanno da parte di Matteo, da parte di tutti gli amici che sono lì con te a festeggiare in questo momento. E quindi noi ti regaliamo questa bella canzone che Matteo ci ha richiesto tutta per te. Ci aggiungiamo ulteriormente anche agli auguri di buon compleanno regalando un anno in più con la voce di Ornella Nicolini qui su Radio Sorriso. Ascoltiamo questa bella Begin che insomma inneggia all'anno in più. E allora tanti tanti tanti cari auguri, buon compleanno Francesca.

che atmosfera magica con questo tango, amico tango, Atos Bassissi e Irene Vioni qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Questo bellissimo tango l'ha richiesto l'amica Giovanna Di Noale. Ciao Giovanna, io ti mando veramente un grande bacio e un grande abbraccio, grazie per aver fatto la tua richiesta telefonandomi allo 0423 736 680. Ricordo che c'è anche un'altra linea allo 0423 736 681, mi raccomando, queste sono le due linee per parlare in diretta con me, anche solo per un saluto, quindi io sono qui ad aspettare le vostre telefonate fino alle ore 18 e poi entrerà in voga il nostro amico Luca qui a tenervi compagnia con il cocktail di sera dalle 18 alle 20. E vi ricordo anche per il WhatsApp è il 345 48 45 663, dove potete mandare le vostre richieste con il vostro messaggino, mi raccomando, anche vocale se volete, così noi possiamo anche metterlo in onda prima della vostra richiesta. E allora andiamo subito a salutare l'amica Giovanna Di Noale, l'ho salutata adesso con amico tango, grazie Giovanna. Salutiamo l'amico che ci ha mandato un messaggino, Riccardo di Campodarsego in provincia di Padova. Ciao Riccardo, un abbraccio a te e a tutta la tua famiglia, e dice: ciao Patrick, un saluto a tutti gli amici di Radio Sorriso, a voi speaker, vorrei ascoltare una canzone di Rossella Ferrari e i Casanova. Allora carissimo Riccardo, io per te ho scelto questa bellissima canzone, uno dei più grandi successi di Rossella Ferrari, dal titolo Mediterraneo. Lo andiamo ad ascoltare tra pochissimo e poi accontenteremo anche l'amica Viviana di Trieste. Ciao Viviana, un abbraccio a te e a tutti gli amici che ascoltano dalla provincia di Trieste e dintorni. Insomma, un grande grazie per la tua richiesta, che poi lei voleva ascoltare Fiumi di Rose Rosse di Lorenzo Pilate. Allora carissimi amici di Radio Sorriso, vi ricordo che c'è anche la nostra pagina Facebook, mettete mi piace, mettete segui e poi verrete, insomma, tenuti, sarete informati su tutte le novità che riguardano appunto Radio Sorriso, la vostra radio del cuore. Un saluto lo mandiamo anche agli coniugi Martini di Galliera Veneta. Ciao ragazzi, un abbraccio anche a voi, grazie che state ascoltando Radio Sorriso, sempre assidui, sempre al lavoro, mi raccomando, un abbraccio grande, mi raccomando, sempre Radio Sorriso è la radio più giovane che mai. Allora, come detto poc'anzi, andiamo ad ascoltare questo bel Mediterraneo con Rossella Ferrari e Casanova per l'amico Riccardo di Campodarsego, e poi Viviana di Trieste, arriva il tuo Fiumi di Rose Rosse con Lorenzo Pilat. Intanto si parte così.

0: Avete ascoltato un pensiero per voi.
1: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
2: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
3: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
4: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Sorriso.
5: Il gel della BM Steel lo trovi all'erboristeria all'Erbolaio a San Giorgio delle Pertiche, erboristeria L'Erba Verde a San Martino di Lupari, erboristeria sanitaria del dottor Simioni a Vigonza e alla farmacia Barni, via Fratelli Lumière 2, Milano. Ma come sempre chiamando la BM Steel allo 035 83 17 91. Due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra, 035 83 17 91.
6: Sorriso.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Sorriso, ovvio.
9: Sono le 16:00.
10: L'ora esatta è stata offerta da...
11: È ora di stare bassi. Con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liber, fino al 3 giugno, occasioni mai viste, come la birra Peroni da 66 cl a 99 centesimi.
12: Ali, migliora la vita.
13: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
14: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
15: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
13: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
15: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
16: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
17: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
18: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
6: Sorriso.
7: È il momento di Sotto i riflettori.
19: Edizioni Mamma Music presentano il

Iniziamo anche le edizioni Mama Music con il format Voglio tornare negli anni 90, appunto questa bella canzone Noi siamo gli anni 90, che ci riporta un po' indietro nel tempo, ascoltando e ricordando i bei ricordi che abbiamo passato appunto in quegli anni. E adesso andiamo sempre avanti con la nostra diretta fino alle ore 18 in compagnia di Patrick qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Andiamo subito ad ascoltare una bella canzone che ci ha richiesto l'amica Lucia di Zimella in provincia di Verona. E dice: vorrei dedicare la canzone La danza del sole alla mia compagna, la mia compagnia del sabato sera. E allora grazie sorrisini, buona serata da Lucia di Zimella. Carissima Lucia, e allora per te arriva La danza del sole, e poi accontenteremo Milena e il papà Luigi, che ha 94 anni, che richiedono Eravamo in 19. Però intanto ascoltiamo La danza del sole. Per voi Giampiero Vincenzi su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Thank you.

E ritorniamo in diretta qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, questo sabato 23 maggio, un sabato veramente, veramente caldo, perché fuori, oh ragazzi, ci sono quasi, anzi non quasi, ci sono 30 gradi, quindi è un bel sabato caldo. Io saluto veramente di cuore tutti quelli che ci stanno ascoltando in auto, magari stanno raggiungendo qualche località di mare, stanno facendo qualche gita fuori porta, insomma un abbraccio anche a voi che ascoltate Radio Sorriso tramite la vostra radio dell'automobile. E allora andiamo a salutare subito l'amica Solidea di Rodeano Alto, l'amica Solidea che insieme alla Dina sono veramente una bella coppia, ciao ragazze, un bacio grande. Solidea, scusami per ieri, ma oggi veramente ti accontento molto volentieri, perché so che a te piace questa bellissima polca, e allora te la dedico con tutto il cuore, allegrissima, Dante Effetto Musica su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

Graziano Cianni qui su Radio Sorriso, l'amore ti cambia. Vi ricordo oggi sabato 23 maggio in compagnia di Patrick fino alle 18 qui su Radio Sorriso. 345-48-45-663 per i vostri messaggini con la vostra richiesta della vostra orchestra preferita, oppure telefonandomi allo 0423-736680 o 736681. E andiamo avanti, adesso accontentiamo l'amico Mario di Marghera che ci ha richiesto In the Mood, questo boogie woogie. Allora, pronti che si parte? A ritmo, ragazzi, su Radio Sorriso.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Ascoltami, se ci dai una mano puoi sentirti italiano.
1: State ascoltando Sotto i Riflettori.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
3: Perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Sorriso!
9: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
10: 48 45 663
9: e interagisci in diretta con i nostri speaker. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
12: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
13: Famila, con noi sei in famiglia.
14: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
15: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

torniamo in diretta qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, in compagnia del vostro Patrick fino alle ore 18 qui per le vostre dediche richieste. Andiamo ad accontentare subito l'amica Giovanna di Noale, scusate, di Campodarsego. Ciao Giovanna, un abbraccio grande anche a te e a tutti gli amici di Campodarsego che sono all'ascolto di Radio Sorriso, e ci ha richiesto una canzone di Daniela Nespolo. Abbiamo selezionato questa Condannata ad Amarti, questo bel moderato da ascoltare ma soprattutto da ballare. Per voi su Radio Sorriso, Daniela Nespolo, Condannata ad Amarti, per Giovanna di Campodarsego.

Ritorniamo in diretta qui su Radio Sorriso. Abbiamo ascoltato questi bei grandi successi di Mango interpretati da Andrea e i Souvenir, Bella d'estate e La rondine. E adesso andiamo avanti, ragazzi, perché voglio farvi ascoltare questo bel mix, un collage, diciamo, di belle canzoni suonate esclusivamente solo dalla fisarmonica di Barbara Lucchi e Massimo Venturi. E allora li ascoltiamo molto volentieri e poi andremo ad accontentare l'amica che ci ha appena telefonato, l'amica Nina di Ragogna, con Alvio ed Elena, con un bel cia cia cia dal titolo Testarda io. Intanto ascoltiamo questo bel mix di brani

0: così abbiamo accontentato anche l'amica Nina di Ragogna, che ha richiesto appunto Alvio ed Elena con Testarda Io, questo grandissimo successo di Iva Zanicchi. E allora ragazzi, andiamo avanti sempre con le belle canzoni qui su Radio Sorriso, perché le belle canzoni non mancano mai. Allora andiamo ad accontentare l'amico Giovanni. Giovanni, ti dedico questa bella canzone che mi ha richiesto, una canzone di Renzo Biondi. Allora io ti dedico con tutto il cuore questa Due Vite, e poi accontenteremo l'amico Luciano che ci ha richiesto: per favore mi fate sentire una mazurka, e io ho selezionato una bella mazurka di Fiorenzo Tassinari. Intanto vi ricordo anche il nostro sito, il nostro Facebook, dove potete mettere mi piace, seguire la pagina e resterete aggiornati su tutti gli eventi di Radio Sorriso. Ricordo inoltre anche i numeri 345 48 45 663 via WhatsApp con la vostra dedica, oppure telefonandomi come hanno fatto i nostri amici allo 04 23 73 66 80 o 73 66 81. E adesso andiamo ad ascoltarci la voce di Renzo Biondi per voi con questa Due Vite.
1: Siamo soli e svegli in tutto l'universo, e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese. Siamo un libro sul pavimento in una casa vuota che sembra la nostra, il caffè col limone.

a gridare un po' di rabbia sopra un tetto, che nessuno si sente così, che nessuno li guarda più i film, i fiori nella tua camera, la mia maglia metallica, siamo un libro sul pavimento in una casa vuota che sembra la nostra.

0: state ascoltando Sotto i riflettori.
1: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
2: Deve essere mirata sulla tua zona.
1: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
3: Poi?
4: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
1: Ma bravi, avete studiato?
5: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
1: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651. Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
6: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis, scegli oggi l'energia di domani.
7: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
10: Sorriso!
11: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
12: Sono le 17 e un minuto.

Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

E la tormenta non esiste più, come canta Michele Rodella qui su Radio Sorriso. La tormenta non esiste più perché fuori c'è un sole pazzesco. È una bellissima giornata di sole, una bellissima giornata di caldo. Stiamo arrivando nei pressi dell'estate, insomma, speriamo bene che ci porti tanto bel tempo, tanto bel sole, da, in modo da abbronzarci, ecco. E allora, ragazzi, andiamo sempre avanti con le belle canzoni qui su Radio Sorriso. Ho selezionato questa bellissima canzone, per me molto speciale. Ketty e l'Orchestra Piva vi propongono questa Montanara. Allora le ascoltiamo insieme su Radio Sorriso oggi sabato 23 maggio 17:05 in compagnia di Patrick per un'altra ora, mi raccomando.

E ritorniamo in diretta qui su Radio Sorriso, la voce del Burian, con Marco Porro qui con la sua fisarmonica. E allora ragazzi, andiamo a salutare anche l'amico Giuseppe. Ciao Giuseppe di Rovigo, un abbraccio grande anche a te e a tutti gli amici di Rovigo e provincia che sono all'ascolto di Radio Sorriso. Salutiamo anche l'amico che ci ha mandato un bel messaggio, un amico che ci ascolta da Assisi in Umbria. Ciao Adelio, un abbraccio anche a te. E lui ci richiede una bella canzone di Castellina Pasi dal titolo Viaggio nel deserto con la voce di Pamela. Allora caro Adelio, per te arriva questa Viaggio nel deserto, questa bella cumbia, e poi accontenteremo l'amico Jordi di Cassacco in provincia di Udine con Folk Popovic Alza la gamba Marzia. E allora pronti intanto ragazzi, si parte così con Viaggio nel deserto, la voce di Pamela, l'orchestra di Castellina Pasi con Patrick fino alle 18.

caro Jordi di Cassacco in provincia di Udine, io il mio compito l'ho fatto, ti ho selezionato appunto una bella canzone di folk Popovic, alza la gamba Marzia. Allora ragazzi, è perché l'amico Jordi ha detto che l'altro giorno quando mi ha chiamato e ho inserito una canzone di Popovic, la sua amata gli ha preparato una bella torta, e allora speriamo che anche questa volta vada a buon fine questo, insomma, questa piccola dedica. Mi raccomando, gustala anche da parte nostra, chissà sia veramente buona, e accompagnata ovviamente dal buon vino che avete in Friuli. E adesso andiamo sempre avanti con la musica qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Intanto vi ricordo anche i numeri di telefono per interagire insieme a me in questi pochi minuti che ci restano, che ci separano dalle 18, perché poi entrerà in gioco il nostro Luca. E vi ricordo 345 48 45 663 per via WhatsApp, oppure telefonandomi allo 0423 736 680 o 736 681. Sento solo il presente invece, canta Maura con Isabia, e allora ascoltiamo questa bellissima canzone e la balliamo tutti insieme su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, oggi sabato 23 maggio in compagnia del vostro Patrick. Mi raccomando, balliamola e ascoltiamola.

0: state ascoltando Sotto i riflettori.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Roventa X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Beltempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Beltempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Beltempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su Audi.it.
7: Sorriso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Sorriso, ovvio.
9: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
10: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
11: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800-651-651.
0: Se cerchi dolcezza
11: o se preferisci un gusto più deciso,
0: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
11: Sono entrambi buonissimi.
0: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
12: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
13: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

E su Radio Sorriso ritorniamo in diretta con abbiamo ascoltato il tango bolero con la vera Romagna Folk, ce l'ha richiesto l'amica Anna di Verona che andiamo a salutare. Ciao Anna, un abbraccio, un bacio anche a te che sei all'ascolto di Radio Sorriso, la radio più giovane che va, in compagnia del vostro Patrick per un'altra manciata di minuti qui su Radio Sorriso. E andiamo a salutare, scusami Maria di Maser, ma mi è sfuggito il tuo messaggio, è andato sotto agli altri, quindi non sono più riuscito a vederlo. Grazie comunque che mi hai scritto, così adesso facciamo questa bella dedica che mi ha praticamente l'amica Maria mi ha scritto: ciao Patrick, mi sembra di riconoscerti dalla voce, grazie veramente di cuore, e vorrei ascoltare una canzone che canto io. E allora, carissima Maria di Maser, io ti dedico questa Teneramente, un grande successo di Geppi & Geppi degli anni 80, e lo canto io con umiltà, insomma, qui su Radio Sorriso, ascoltatela, e poi accontenteremo l'amico Max di Pordenone che dedica alla zia Natalina Oye Como Va, un bel cia cia cia dell'orchestra Borghesi. Intanto ci ascoltiamo questo Teneramente con la mia voce, la voce di Patrick, su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, ragazzi, mi raccomando, sempre sintonizzati, perché noi cerchiamo di portare tutta l'allegria del mondo nelle vostre case, nelle vostre auto, ma in tutta la vostra vita.

0: Arrivati un po' di cia cia cia. Oie, come va? Borghesi per voi, dedicatissima all'amica, alla signora, eccola qua Natalina. Ciao Natalina, un bacione grande, grande, grande. Te lo manda anche il tuo nipote Max. E adesso ragazzi andiamo ad accontentare subito l'amico Giacomo, anzi scusate, l'amico Alfonso di Lonigo che ci ha chiamato adesso e dice: posso ascoltare un bel valzer di Castellina Pasi, Don Camillo? E allora carissimo amico Alfonso, te lo dedico con tutto il cuore e poi salutiamo anche l'amico Giacomo di Cavallino Treporti e tutto il gruppo di ballo Occiolanca. Ragazzi, ciao, un abbraccio a tutti voi e salutiamo anche l'amica Iole di Santa Cristina di Quinto di Treviso e tutta la bella famiglia. Pronti che si parte con il tango Castellina Pasi, Don Camillo.
1: Miei cari amici, ecco a voi il valzer di Don Camillo.

E allora, cari amici di Radio Sorriso, siamo giunti ormai al termine di queste tre ore passate insieme. Io vi rinnovo l'appuntamento per domani. Sarò qui a tenervi compagnia dalle 14 alle 17 di domenica 24 maggio. E mi raccomando, domani tutti sintonizzati, ma soprattutto sintonizzati sin dal mattino. Mi raccomando, perché anche i miei colleghi speaker aspettano sempre le vostre dediche e le vostre richieste, come avete fatto oggi qui con me. E allora, ragazzi, io vi mando veramente un grande bacio, un grande abbraccio. Vi ricordo di seguire la nostra pagina Facebook, la nostra pagina Instagram, e mi raccomando, se qualcuno vi chiede che radio ascoltate, voi dite sempre che ascoltate Radio Sorriso. E adesso, ragazzi, mi raccomando, restate sempre sintonizzati su Radio Sorriso, perché dalle 18 alle 20 arriva il cocktail di sera insieme a Luca, non mancate, restate sempre numerosi. E io vi saluto con questa bellissima canzone. Arrivano i Rodigini per voi, questa bella canzone dal titolo Lettera 22, Non lasciarmi qui. Allora, le voci dei Rodigini per concludere queste tre ore in mia compagnia, in compagnia di Patrick, in questo sabato 23 maggio. Un abbraccio a tutti voi, buona serata e buon sabato. Ciao!

0: avete ascoltato Sotto i riflettori. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
2: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
3: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
2: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
4: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma. In ogni caso, sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina. E ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola.
5: Sorriso.
6: Un numero che sorride sempre? 0423 736680 è il numero di Radio Sorriso.
7: Sono le 18 e un minuto.
8: L'ora esatta è stata offerta da...
9: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su Aliperme e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
10: A Radio Sorriso le ultime notizie.
11: Buonasera da Ester Oletto. Washington-Teheran si continua ad oscillare tra trattative e guerra. Il segretario di Stato americano Rubio ottimista: c'è una possibilità che l'Iran accetti presto un accordo per porre fine alle ostilità. Secondo i mediatori, le parti sarebbero vicine ad estendere il cessate il fuoco di 60 giorni. Francia interdetta Ben-Gvir. Il bando è stato adottato dal governo Macron in risposta al video diffuso dallo stesso ministro israeliano della sicurezza nazionale, in cui derideva e umiliava alcuni attivisti della Global Sumud Flottiglia bloccati ad Ashdod. Calcio: l'Inter chiude la stagione affrontando il Bologna al Dall'Ara prima delle due partite in programma oggi della 38esima e ultima di Serie A. Seguirà alle 20.45 Lazio-Pisa. Domani match decisivi per la volata Champions e per la salvezza. Ciclismo: Vingegaard vince la 14esima tappa del Giro d'Italia a Aosta Pila e si prende la maglia rosa, guadagnando la vetta della classifica generale. Queste le breaking news di TGcom 24.
12: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
13: No, no, no, non posso.
12: Sì, ma la nostra qualità.
13: No, certo.
12: Eh beh, ma i nostri controlli.
13: No, no, no,
12: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
13: MV-Line.
12: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
14: MV-Line!
12: Maniaci della qualità.
15: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: ISO!
16: Cari amiche
17: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
16: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
17: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
18: Permesso? Che bel parquet!
19: Ha visto?
18: Che bel freschetto, condizionatore, eh?
19: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
18: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
19: Sì, Io consiglio H2O Reflex a tutti.
18: Ma che fa? Mi ruba il mestiere.
13: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
14: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
20: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
21: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
22: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
23: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
22: Ma non ho nemmeno l'acqua.
23: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
24: Che forte Cystiset Forte.
23: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
25: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
5: Sorriso.
3: È il momento di cocktail di sera.
26: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: E ringraziamo le edizioni AB Record del gruppo editoriale Bagutti per il brano del mese. Graziano Cianni con Romantico. Naturalmente sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ben ritrovati sorrisini, buonasera alle 18 e 9 minuti di questo sabato 23 maggio 2026. A tenervi compagnia fino alle ore 20 con Cocktail di Sera, la voce di Luca. Che bello essere qui appunto a tenervi ma anche a tenerci compagnia. Perché no? Perché no? Mi auguro che stiate trascorrendo una bellissima giornata, le temperature ormai sono estive, è arrivato il caldo, è proprio scoppiato, bene, bene così. 345 4845 663 per quanto riguarda la messaggistica, SMS, WhatsApp e Telegram. Se invece avete il piacere di telefonare, fatelo pure con molto molto piacere allo 0423 736680 o 736681 per raccontarmi come state trascorrendo questo sabato pomeriggio, ormai inizio di serata, per le vostre richieste musicali e naturalmente anche per qualche anniversario, compleanno, beh insomma tutto quello che c'è, telefonate e fatevi sentire. Visto le temperature, beh insomma vien voglia un po' di un bel latino, no? Un po' di caldo, pensare già al mare, beh molti sono già andati oggi al mare, quindi dai bagliamoci una bella tropicana. Rosy Guglielmi sempre qui su Radio Sorriso.

Una fata sulla luna, questo bel moderato Ilaria Cenciarini, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso. Vado a salutare l'amica Flora di Brescia che aveva lasciato i salutini a Patrick, ecco, sono arrivati. Ciao Flora, un abbraccio grande anche da parte mia. Saluto Donatella di Buia che mi scrive un bacione grande grande da Buia. Barbara e Donatella, un saluto a Solidea e a tutte le amiche in ascolto. E io ricambio i saluti carissimi e porto i vostri saluti a tutte le amiche in ascolto, grazie mille davvero. Saluto anche Nazarena di Roccafranca insieme ad Elisabeth e Giulia, che loro sono a fare una corsa, la corsa del fiocchetto lilla. Sono splendide, bellissime, naturalmente non può mancare l'ascolto di Radio Sorriso, ma vedo anche un bel adesivo di Radio Sorriso. Molto molto bene, brave care, buona corsa e mi raccomando, fate le brave, mi raccomando. Ciao, un abbraccio forte forte forte. Continuiamo con la bella musica, la musica delle grandi orchestre italiane, e adesso è il momento di una bella polca. Peperina, Marco Strivioli, sempre qui su Radio Sorriso.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

E abbiamo ascoltato questa bella begin, Mauro Levrini con È l'amore che vince, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso. Vado a salutare l'amica Miriam di Pordenone che mi scrive: ciao Luca, sono in chiamata con un mio amico e mi sto rilassando, un abbraccio a te e a tutti i sorrisini. E naturalmente di sottofondo c'è Radio Sorriso sempre accesa. Brava brava Miriam, un abbraccio forte forte forte. Saluto poi anche la Rosa di Tolmezzo, eccola, ciao Rosa, che bello che bello che bello rileggerti, sono felicissima di sentire la tua voce anche a Tolmezzo, è caldo e ti voglio un gran gran gran bene, bacioni bacioni bacioni, buona serata, buona domenica dalla tua amicona Rosa di Tumiec. Ciao Rosa, ti abbraccio forte anch'io e grazie per il bel messaggio che mi hai mandato, davvero davvero davvero, a prestissimo. Andiamo avanti con una bella mazurka, continuiamo con la musica delle grandi orchestre italiane, ma vi ricordo anche i contatti telefonici per raggiungermi: 345 48 45 663 per quanto riguarda la messaggistica, SMS, WhatsApp e Telegram. Se avete il piacere di telefonare, 0423 736680 o 736681. Mazurka, Armando Savini con Romualda.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
3: Da Carrefour, 96 ore scontate!
4: Fino al 24 maggio un weekend di offerte imperdibili. Anelli di Totano a 6,99 euro al chilo. Magnum Mini Classic a 1,95 nei Carrefour Iper e Market aderenti. Carrefour.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Sorriso!
9: Radio Sorriso 0423 736680.
10: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile facile e goloso, pensato per tutti.
11: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
12: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
13: Delex.it.
12: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
13: Prenota subito una prova.
12: Delex, il tuo partner al lavoro.
14: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Shadow Dax continua a festeggiare. Sconti fino al 50% più un ulteriore 20% su tutta la collezione e inizia a pagare da novembre 2026. Solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco, Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax, l'eleganza dal 1948.
15: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Alvio ed Elena con Signore delle Cime, sempre qui su Radio Sorriso, le 18:37 minuti. Sei sempre a tenervi compagnia alla voce di Luca con cocktail di sera fino alle ore 20. Vado a salutare gli amici Milena, scusate, e Luigi che mi hanno richiesto appunto questo brano, Signore delle Cime. Mi mandano anche una bella foto, erano lì che aspettavano di ascoltare questo brano. Vi abbraccio forte, carissimi, grazie mille e una buona serata. Continuiamo adesso, alziamo un po' il ritmo, un bel ballo di gruppo, quindi sorrisini pronti, io adesso sono qua pronto che mi metto subito a ballare. Paolo Bagnasco con Gerusalemme, sempre qui su Radio Sorriso.

Mia Rondine, Pietro Galassi, sempre qui su Radio Sorriso, e vado a salutare l'amica Fernanda da Sant'Anna Morosina che aveva il piacere di ascoltare questo brano. Un abbraccio carissima Fernanda, è stato un piacere sentirti e grazie per aver telefonato allo 0423 736 680. Saluto anche Gabri di Vallà che mi ha telefonato per un salutino veloce perché era impegnata con i preparativi per la festa di compleanno del nipote, ma lei va lì a preparare, ma poi naturalmente non rinuncia assolutamente alla sua serata danzante. Brava, brava Gabri, un abbraccio forte e a presto risentirci. Saluto anche l'amica Rita di Udine insieme alla figlia Antonella, l'amica Anita, e mi richiede il prossimo brano che ci andiamo subito ad ascoltare, un bel valzer lento. Sandrino Piva con Destino. Rita, ti abbraccio forte.

Michele Ranieri con Ballo con te, sempre qui su Radio Sorriso. Continuiamo con le vostre richieste musicali e vado a salutare Teresa dalla Costa Azzurra. Salut Top Speaker Luca, ti sto ascoltando dalla spiaggia, mi potresti far ascoltare una canzone del grande Matteo Tarantino, Mare, Mare Blu. Un bacione da Menton Costa Azzurra da Teresa, e Teresa desidera dedicare questo brano a Luisella di Arma di Taggia, e con molto molto piacere noi dedichiamo a Luisella di Arma di Taggia Mare Mare Blu, Matteo Tarantino, questa bella begin che parte subito subito. A te cara Teresa un grande saluto e una buona serata.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia Leondoro, in via Umberto I 96 a Padova, a Farmachiara a Piazzola sul Brenta, Parafarmacia Greenhouse in via Monsignor Fortin 40 a Padova, e chiamando la farmacia del dottor Sironi a Torbaso di Verbagna, ma come sempre 035 83 17 91, due flaconi a 38 euro a casa vostra. E allora 035 83 17 91.
1: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
5: Sorriso.
6: Chiedi il tuo liscio preferito. Chiama Radio Sorriso 0423 7366 80.
7: Sono le 19 e 0 minuti.
8: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
9: No, no, no, non
8: sì, ma la nostra qualità.
9: No,
8: beh, ma i nostri controlli.
9: No,
8: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
9: MV-Line.
8: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
9: MV-Line!
8: Maniaci della qualità.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Sorriso!
11: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
12: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
13: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
14: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
12: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
14: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
15: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
16: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

La danza del fuoco, Alex ODJ, il nostro direttore, ha aperto questa seconda oretta insieme in mia compagnia, in compagnia di Luca, con cocktail di sera fino alle ore 20. Sorrisini, fatevi sentire al 345-4845-663 per quanto riguarda la messaggistica, SMS, WhatsApp e Telegram. Se avete piacere di telefonare, beh, fatelo, fatelo pure con molto molto piacere allo 0423-736680 o 736681. Io sono qui per voi per modificare il palinsesto di Radio Sorriso con le vostre richieste musicali. Adesso è il momento di una bella cumbia, Sonia Davis con Giorni Speciali.

E abbiamo ascoltato la Egon, la vaporiera, con sempre qui su Radio Sorriso, e vado a salutare l'amica Norma di Noale, che mi ha telefonato per un salutino veloce, come sempre. Lei è sempre informissima, sta sentendo un po' il caldo, ma non si arrende, non si abbatte. Brava Norma, un abbraccio e una buona serata. Saluto anche Fiorella di Villafranca di Verona, che anche lei un po' si stava lamentando per il caldo, anche se a lei piace prendere la tintarella, però ha detto: se il sole va bene, però un po' più fresco, ma siamo solo all'inizio, cara Fiorella, siamo solo all'inizio, quindi mi sa che c'è da abituarsi. Vado a salutare l'amica Paola di Noventa di Piave, che mi richiede il prossimo brano che ci andiamo subito ad ascoltare. È un bel terzinato e lo dedica al marito Gianni. A mezzanotte in punto, Veronica Cuneo, Matteo Bensi e Marco Zeta, sempre qui su Radio Sorriso. Ciao Paola e ciao Gianni.

Una bella mazzurca, Claudio Nanni con La Cometa, sempre qui su Radio Sorriso. E continuiamo con una bella kizomba. È il momento di Sonia De Castelli, che saluto, che ho incontrato alla Dunata degli Alpini qualche domenica fa. È stato un piacere rincontrarla e noi la ascoltiamo con Ti chiedo scusa.

Alida Ferrarese, un sorriso dentro al pianto, sempre qui su Radio Sorriso, e noi andiamo a salutare chi ce l'ha richiesta. Maurizio da Vicenza aveva il piacere di ascoltare questo brano e mi scrive: buonasera insostituibili, e grazie mille davvero, delle belle parole. Saluto anche Mauro da Rovigo che sta rientrando da una gita fuori porta, naturalmente saluto anche Elisa e vi abbraccio forte e buona serata danzante. Saluto anche Elvira e Roberto di Vigo d'Arzare che mi salutano e mi richiedono un brano. Poi vi accontento, carissimi, poi vi accontento subito dopo la pubblicità. Vi abbraccio forte e vi auguro una buonissima serata. Grazie mille. E noi appunto ci lasciamo con sceriffo Giuseppe Spinelli e ci risentiamo poi tra pochissimo per l'ultima mezz'oretta insieme. Adesso un bel foxtrot.

0: state ascoltando Cocktail di Sera.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Sorriso.
7: Se vuoi chiederci una canzone, telefonaci 0423 736680 di Radio Sorriso.
8: Seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
9: Deve essere mirata sulla tua zona.
8: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
9: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
8: Ma bravi, avete studiato?
9: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
8: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
10: Hit Universal Fun.
11: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
12: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
13: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.

0: Qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
1: Famila, con noi sei in famiglia.

0: Avete ascoltato Zona Cinema. 1, 2, 3, 4.
1: Perché fermarsi? Negli Iper Carrefour più prendi meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza. Carrefour.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Sorriso.
4: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Caffè Orzo. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
8: Metti in moto il trattore, per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
7: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
8: Delex.it.
7: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
8: Delex.it.
7: Spediamo gratis in tutta Italia.
8: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
7: Delex.it.
8: Delex, il tuo partner al lavoro.

0: A Radio Sorriso le ultime notizie.
1: Buonasera da Ester Roletto. Le possibilità di un attacco o di un accordo sull'Iran sono 50-50. Lo ha detto il presidente americano Trump ad Axios. A breve l'incontro con i consiglieri senior per discutere l'ultima bozza. Accetterà solo se l'intesa include la questione arricchimento uranio. Deciderà entro domani. Il capo negoziatore di Teheran, Ghalibaf, avverte: in caso di aggressione la risposta sarà amara e devastante. Ciclismo, la 14ª tappa del Giro d'Italia a Aosta Pila vede vincitore il danese Vingegaard, che si prende anche la maglia rosa, scalzando il portoghese Eulalio, che perde 2 minuti. Formula 1, Gran Premio del Canada, Russell vince la sprint davanti a Norris. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: È mezzanotte e 6 minuti.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
4: Sorriso!
5: Cari amiche
6: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Sorriso!
8: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

Ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di Sorriso. Ora Radio Sorriso suona un bel moderato.

0: più giovane.
1: Più giovane.
2: Più giovane.
1: Più giovane che mai.
3: Sono le 2:02.
4: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Sorriso.
5: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma. In ogni caso, sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina. E ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola. Bye.

Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS.